per quello che mi dai, quell'emozione in più ad ogni tua parola.